ningaphilisani onombono nimphikiselani. Bangoni bantu, bantu ngiyabuza kwenze njani. Omunye mono, omunye inzondo nomphikiswano.